La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Un pomeriggio.

l'Italian fare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la sorpresa di scoprirti. Di scoprire la dolcezza di una carezza. La gioia di starti vicino.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Buona domenica da Branco e le stelle a tutto il nostro pubblico, in particolare al segno della Vergine. Auguri per questa nuova stagione di compleanno. Buongiorno, buona domenica al Ariete. Siete troppo occupati, troppo distratti, state per tornare, state per partire. Qua c'è anche in casa vostra un grande caos, nessuno va d'accordo con nessuno. Toro e Venere e Marte positivi risponderanno subito, prontamente, a questo raggio del sole che arriva dalla Vergine, vostro settore dell'amore e della casa. Gemelli, buona domenica. La vostra attività per adesso è ancora sotto la protezione di un ingegnoso Mercurio. Avete persone che si oppongono però a un vostro progetto. Mai sottovalutare i consigli da parte di un Capricorno. Oggi la luna infatti è là. Cancro, l'amore vive ancora di questo questa passione di Marte. Non riuscite a pensare ad altro e questo è positivo. Leone, te lo dico io Leone, è Giove esperto delle strategie d'amore. Dai, brindate sempre e comunque al vostro meraviglioso amore. Vado alla Vergine, qualche problema nella salute. Attivatevi comunque, subito, anche se la situazione vi sembra statica. Potrebbe uscire fuori una possibilità clamorosa di successo. Bilancia, questo Sole, poi Mercurio in Vergine, non arriva a voi, ma è la famigerata dodicesima casa, quella che nasconde i nostri nemici professionali. Sin da domani dovete stare attenti alla concorrenza. Scorpione, mi piace la luna in Capricorno, un altro segno che ammirate. Ecco, deve però cambiare, come si dice, la musica nei rapporti di vecchia data in famiglia. Basta con le solite discussioni. Voi avete bisogno di respirare, di ritrovare le forze fisiche e mentali, perché la posta in gioco, caro Scorpione, è alta. Sagittario, vi ricordo però che Marte deve ancora andare in Leone, quindi capirai per le conquiste che faremo ancora. Sono transiti molto incoraggianti per la famiglia, per i vostri figli. Capricorno, ci sono sempre cose ad alto rischio e quindi dovete stare attenti anche nella salute con questo Marte pessimo. Acquario, ricordatevi però di regalarvi ogni tanto relax, perché il vostro corpo è meno resistente di quanto voi possiate immaginare. Ed infine, da Branco le stelle, andiamo verso i Pesci, che adesso nuovamente sarà sottoposta a un esame per quanto riguarda

0: deve essere sempre seguita, ecco, perché la cautela è necessaria proprio a causa di questo Giove. Devo dire che questo fatto di Giove, poi della Luna, dei pianeti che andranno in Vergine, della vostra Luna piena la prossima settimana, questi sono influssi che incidono sulla salute generale nel mondo. Io non vorrei che questo presentasse un sbocciare delle malattie infettive nel mondo. Molta fortuna a voi tutti. Io sono qui che ve la chiamo ogni mattina da Dimensione Suono Soft. Pensiero delle stelle, breve ma efficace. Al mondo ci sono uomini di un minuto solo.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Eccoci, la domenica è qui, anche noi automaticamente buongiorno da Silvia Giansanti, buone 23 agosto 2026, la radio del benessere Dimensione Suono Soft, sempre presente nella tua vita, mi auguro di sì. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, tra i nati oggi abbiamo Demetrio Albertini nel 1971, Alex Britti nel 68, Mannarino nel 1979, Rita Pavone nel 1945 e poi anche il nostro amico e collega Giovanni Vernia che salutiamo, nato nel 73. Il 23 agosto del 1944, a proposito di date e di storia, venne liberata Marsiglia e adesso l'amore trionfa con le grandi voci del cinema. Abbiamo l'aforisma d'amore in questa domenica mattina e poi la inauguriamo con la musica degli U2, d'accordo?
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Che sonorità! Il fine settimana entusiasmante da non perdere in quest'estate 2026 sulla Radio del Benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: un intenso weekend da vivere insieme con qualche grado in meno, quindi si può fare. Buongiorno da Dimensione Suono Soft, dalla radio del benessere e dai suoi grandi successi emozionanti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
0: Buongiorno dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Diamo subito uno sguardo agli appuntamenti per rendere speciale questa domenica. Ogni secondo sabato del mese e la quarta domenica del mese, appunto, quindi anche oggi 23 agosto, andiamo a Crema. Presso i giardini di Porta Serio e Piazza Garibaldi si incontrano i laboratori degli artigiani con il meglio delle loro produzioni, i complementi d'arredo, i tessuti naturali, le terracotte, le porcellane, i vetri artistici, i monili e ferri battuti. Quindi torna a Crema anche questa domenica la mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage 2026. E beh, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, poi per chi è in cerca di cose curiose, datate, è l'occasione giusta. Adesso le grandi voci del cinema danno il meglio, abbiamo l'aforisma d'amore delle parole stupende che fanno innamorare e poi Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Se il sentimento è sentire, io sento te come un canto che fa cantare me.
5: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Buon viaggio, Share the Love con Cesare Cremonini, protagonista negli ultimi minuti su Dimensione Suono Soft. Come rendere felice un cane? Ne parleremo tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende una giornata di domenica 23 agosto sul Piemonte e sulla Lombardia con un contesto anticiclonico e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea, con temperature diurne in diverse località, ad esempio su Torino ed anche su Milano attorno ai 27 gradi, più fresco nella notte e al mattino con valori minimi anche sotto i 20 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

si fa assolutamente attendere il primo momento Good Life in questa domenica mattina su Dimensione Suono Soft. Allora, proviamo a far felici i nostri amici cani. Prezzemolo in piccole quantità, frutta adatta ai cani come mele private dai semi, fragole, mirtilli e piccoli pezzetti di carota. In poche parole, gli urban foraging per animali o più semplicemente il ritorno alla natura anche in città. Passeggiare con il proprio cane può trasformarsi in una piccola avventura alla scoperta della natura. Negli ultimi anni sta crescendo questa nuova tendenza, ovvero la ricerca di ingredienti spontanei che crescono negli ambienti urbani, un'abitudine che, se praticata con grande attenzione e responsabilità, può diventare un modo curioso per riscoprire il territorio e offrire ai nostri animali piccoli snack naturali. L'idea nasce dal desiderio di avvicinarsi a un'alimentazione più semplice e consapevole, valorizzando ciò che la natura offre. Per i nostri amici a quattro zampe, però, la parola d'ordine deve essere sempre prudenza. Attenzione, non tutte le piante selvatiche sono commestibili e molte possono essere tossiche. Prima di raccogliere qualsiasi elemento è fondamentale conoscere bene la specie, evitare zone vicine al traffico, aree trattate con pesticidi o luoghi frequentati da molti animali. Un'idea semplice per uno snack estivo può essere preparare dei cubetti congelati con yogurt naturale senza zuccheri aggiunti e piccoli frammenti di frutta. Non è soltanto una ricerca di cibo, è un invito a rallentare, osservare e vivere maggiormente il rapporto con l'ambiente. Può diventare anche un'attività educativa per il cane, stimolando curiosità e olfatto durante la passeggiata. La vera

0: Non si fanno attendere neanche le ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft tra qualche istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il Papa al meeting di Rimini: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, dice il pontefice ai giovani di Comunione e Liberazione. La manifestazione con al centro il tema dell'amore come forza di unità e riconciliazione in un tempo segnato da divisioni e conflitti. L'intervento di Leone dopo la visita a San Marino. Putin ha ammesso danni all'economia dai raid ucraini, ma la nostra risposta, ha continuato il leader del Cremlino, non tarderà a partire dal potenziamento del sistema di difesa aerea. La Russia è pronta per colloqui con l'Ucraina basati sulla situazione sul terreno, non sulle proposte esotiche. Intanto è previsto per domani il summit dei volenterosi a Parigi. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razaei, ha dichiarato che l'Iran considererà nemico qualsiasi paese decida di unirsi alla guerra economica promossa dagli Stati Uniti. E intanto Trump ha postato una mappa dello stretto di Hormuz, nuovo territorio USA. Lo sport con il calcio: nella prima giornata di Serie A l'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genova. Oggi alle 18.30 c'è Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani è lunedì, Bologna Lazio e Roma e Fiorentina. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo freschi e pimpanti dopo l'appuntamento con le ultime notizie e la nostra mattinata bella ricca da vivere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Un saluto a chi si sta svegliando adesso lentamente, un saluto soprattutto ai vacanzieri. E parlando di appuntamenti, Sua Maestà la Carbonara arriva in Brianza e Giussano la omaggia con un festival. Tutto questo però dalla prossima settimana, perché in questi giorni sì, ci sono degli appuntamenti però un po' moscetto dopo Ferragosto. E allora dal 28 al 30 la cittadina brianzola ospiterà il Festival della Carbonara, inserito all'interno della 34esima edizione del raduno Coast to Coast organizzato con il patrocinio del comune di Giussano. La location sarà la piazza del mercato, dove durante l'ultimo fine settimana di agosto si accenderanno i fornelli per preparare e servire migliaia di gustosi piatti di carbonara. Un viaggio gastronomico nella capitale, non solo gustando la pasta alla carbonara ma anche tante altre specialità e prodotti tipici della cucina romana, un tuffo nelle ricette della tradizione alla scoperta di piatti dolci e salati che hanno reso Roma, ma in generale anche il Lazio, famosa in tutto il mondo. Allora, il 28 agosto le cucine apriranno alle 19, il 29 e il 30 agosto da mezzogiorno, ma poi torneremo a parlare anche la prossima settimana di questo appuntamento, giusto per ricordarlo. C'è l'aforisma d'amore, l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi si riparte con A Little Dream on Me, un bel classico dal passato.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ti amo. Questa parola è la più misteriosa che ci sia, l'unica degna di essere commentata nei secoli. La O dell'ultima parola quasi non si sente. Batte le ali e si invola.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Altro personaggio amatissimo a livello internazionale, Mr. James Blunt, con la sua Hike su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo l'appuntamento con Branco e le Stelle.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ma che personaggio, quanto ci manca Ornella Vanoni, domani un altro giorno su Dimensione Suono Soft. Ma pensiamo ad oggi con l'oroscopo di Branco.
1: Buona domenica da Branco e le stelle a tutto il nostro pubblico, in particolare al segno della Vergine. Auguri per questa nuova stagione di compleanno. Buongiorno, buona domenica all'Ariete. Siete troppo occupati, troppo distratti, state per tornare, state per partire. Qua c'è anche in casa vostra un grande caos, nessuno va d'accordo con nessuno. Toro e Venere e Marte positivi risponderanno subito, prontamente, a questo raggio del sole che arriva dalla Vergine, vostro settore dell'amore e della casa. Gemelli, buona domenica. La vostra attività per adesso è ancora sotto la protezione di un ingegnoso Mercurio. Avete persone che si oppongono però a un vostro progetto. Mai sottovalutare i consigli da parte di un Capricorno. Oggi la luna infatti è là. Cancro, l'amore vive ancora di questo questa passione di Marte. Non riuscite a pensare ad altro e questo è positivo. Leone, te lo dico io, Leone, è Giove. È Giove, esperto delle strategie d'amore. Dai, brindate sempre e comunque al vostro meraviglioso amore. Vado alla Vergine, qualche problema nella salute. Attivatevi comunque, subito, anche se la situazione vi sembra statica. Potrebbe uscire fuori una possibilità clamorosa di successo. Bilancia, questo sole, poi Mercurio in Vergine, non arriva a voi, ma è la famigerata dodicesima casa, quella che nasconde i nostri nemici professionali. Sin da domani dovete stare attenti alla concorrenza. Scorpione, mi piace la luna in Capricorno, un altro segno che ammirate. Ecco, deve però cambiare, come si dice, la musica nei rapporti di vecchia data in famiglia. Basta con le solite discussioni. Voi avete bisogno di respirare, di ritrovare le forze fisiche e mentali, perché la posta in gioco, caro Scorpione, è alta. Sagittario, vi ricordo però che Marte deve ancora andare in Leone, quindi capirai per le conquiste che faremo ancora. Sono transiti molto

andiamo verso i pesci che adesso nuovamente sarà sottoposta a un esame per quanto riguarda le collaborazioni professionali, ma chiaramente sole in Vergine e anche nel campo del matrimonio, e quindi anche là ci vorrà da entrambi i coniugi tanta comprensione e pazienza. Non ci sono ancora transiti stancanti per le energie fisiche, perché Marte è molto forte, però la salute deve essere sempre seguita, ecco perché la cautela è necessaria proprio a causa di questo Giove. Devo dire che questo fatto di Giove, poi della Luna, dei pianeti che andranno in Vergine, della vostra luna piena la prossima settimana, questi sono influssi che incidono sulla salute generale nel mondo. Io non vorrei che questo presentasse un sbocciare delle malattie infettive nel mondo. Molta fortuna a voi tutti, io sono qui che ve la chiamo ogni mattina da Dimensione Suono Soft. Pensiero delle stelle, breve ma efficace. Al mondo ci sono uomini di un minuto solo.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultimissime.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il Papa al meeting di Rimini: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, dice il Pontefice ai giovani di Comunione e Liberazione. Al centro il tema dell'amore come forza di unità e riconciliazione in un tempo segnato da divisioni e conflitti. L'intervento di Leone dopo la visita a San Marino. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razzaei, ha dichiarato che l'Iran considererà nemico qualsiasi paese decida di unirsi alla guerra economica promossa dagli Stati Uniti contro Teheran. Intanto Trump ha postato una mappa dello stretto di Hormuz, un nuovo territorio USA. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, nuove tariffe sui prodotti americani dall'8 settembre, le misure di ritorsione prenderanno di mira l'acciaio e i prodotti lattiero-caseari statunitensi. Non cederemo, le parole del premier canadese Carney. In Francia, Glucksmann pronto a candidarsi all'Eliseo, l'eurodeputato francese dovrebbe dare l'annuncio oggi proponendosi come leader socialdemocratico e filoeuropeo contro l'avanzata dell'estrema destra. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A l'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genova. Oggi alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Chiudiamo con il tennis: a Cincinnati Cobolli si ferma in semifinale, cede al francese Fields. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Si torna dopo il consueto appuntamento con l'informazione qui sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona domenica da Silvia Giansanti, l'ultima ora insieme, ma adesso ce ne andiamo in provincia di Bergamo, dove c'è il mercatino di Forte dei Marmi, che è un appuntamento itinerante che percorre diverse località italiane. Per questa edizione, grazie alla collaborazione con la Proloco di Rovetta, la manifestazione farà tappa proprio in questo comune, in provincia di Bergamo. Allora, in questa domenica dalle 8 alle 20 in Piazza Ferrari e via Antonio Magri. L'accesso è libero e l'evento offre ai visitatori la possibilità di consultare una selezione di articoli basata su prodotti di alto pregio, caratterizzati dall'utilizzo di tecniche di lavorazione tradizionali. E beh, ogni mercatino ha le sue caratteristiche. L'aforisma d'amore dietro l'angolo, anche l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Sentiamo che parole stupende che escono.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticare.

0: Una versione che tocca veramente il cuore, che fa sognare, Love the Way You Are, la versione acustica di Rihanna su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buone vacanze.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sorprendimi, un altro grande successo firmato Stadio su Dimensione Suono Soft. Ma adesso verremo sorpresi dal nostro amico Beppe Pellegrino. Qualche viaggio particolare.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, bentrovati. Oggi vi voglio raccontare ancora una volta di un'isola fantastica che si trova vicino allo Yemen, si chiama Socotra. Qui sembra di essere in un paesaggio proprio alieno, è un arcipelago particolare. Pensate che gli alberi sembrano usciti da un sogno. Il più famoso è l'albero del sangue di drago, enorme, a forma di ombrello con linfa rossa. Descriverlo a voce sembra quasi impossibile di quanto possa essere fantastico, quindi vi consiglio di andare a guardare su internet una foto di questo albero stranissimo. Però io, che sono un appassionato di mare e di immersioni, ovviamente lo Yemen è un posto dove consiglio anche per snorkeling e immersioni. Le spiagge sono bianche e deserte, io non incontro mai nessuno. Ogni volta che sono stato in questa isola per fare immersioni, foto, video, non ho mai incontrato nessuno se non il mio staff. Solo le montagne sono scavate dal vento e nascondono grotte e sorgenti segrete. E la gente, ma quale gente? Pochi, molto pochi, gentili e silenziosi. Sono talmente curiosi che si allontanano appena vedono qualcosa di strano, riconoscono solo l'uomo. Poi se vedono una bombola, se vedono un motore, se vedono delle luci, rimangono un po' allibiti. Vivono di pesca e di pastorizia e ti guardano con curiosità, ma mai con diffidenza. Qui tutto è semplice, ma essenziale. Sono quasi sicuro che non sanno neanche delle guerre che ci sono nello Yemen, delle continue battaglie, perché questo è proprio un mondo a parte. Sembra di essere in un pianeta di qualche galassia. Non ci sono resort, non c'è connessione a internet, non c'è comodità, qualche tenda che ci portiamo, un generatore per fare un po' di luce e cucinarci qualcosa. Ma c'è la meraviglia, quella pura, autentica, che ti fa sentire piccolo ma immensamente vivo appena metti la maschera e ti immergi nell'acqua. Qua si può camminare per ore senza vedere nessuno, si sente solo il vento, la sabbia e forme che non esistono da nessun'altra parte del mondo, ma non solo le piante o gli alberi, anche le rocce. Insomma, poi la parte più bella è quando cala il sole, tutto buio, e si dorme sotto le stelle in una tenda. Il cielo è più nero che abbia mai visto in vita mia. Le stelle sono milioni ovunque e sembrano sopra il tuo naso. Il vento passa tra le rocce e fa un rumore strano, quasi un sibilio. Questo è ancora un mondo intatto e forse è l'ultima occasione per ascoltare la natura prima che cambi per sempre, e forse è anche l'ultima occasione per provare a rimanere da soli senza nessuno. Questa è la sensazione che ti dà, solitudine. Nota importante: Socotra non è facile da raggiungere, specialmente in questi ultimi tempi, ma è forse proprio questo che la salva e che la rende così necessaria e così bella da rimanere forse una delle spiagge, una dei mari, una delle isole più belle al mondo, secondo il mio punto di vista. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Ci attendono come sempre ogni ora le ultime notizie dalla redazione di Dimensione Suono Soft. Sono pronte. Eccoci nella fase del saluto, passiamo il tutto a Maria Chiara Belardo, puntualissima anche in questa domenica mattina e pronta quindi a condurti fino alle 14 su Dimensione Suono Soft nelle prossime 4 ore. È tutto da Silvia Giansanti, ci ritroveremo però domani mattina e fino al prossimo weekend 7 su 7 all'alba. Baci, buona domenica, buon proseguimento, buone vacanze.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il Papa al meeting di Rimini: smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, dice il pontefice ai giovani di Comunione e Liberazione. A centro il tema dell'amore come forza di unità e riconciliazione in un tempo segnato da divisioni e conflitti. L'intervento di Leone dopo la visita a San Marino. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Rezaei ha dichiarato che l'Iran considererà nemico qualsiasi paese decida di unirsi alla guerra economica promossa dagli Stati Uniti contro Teheran. Intanto Trump ha postato una mappa dello stretto di Hormuz, nuovo territorio USA. La cronaca con la bimba morta di difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori. L'iscrizione nel registro degli indagati era necessaria in vista dell'autopsia di mercoledì prossimo. Positivo anche il cuginetto, ma non è in condizioni gravi. L'esplosione in una palazzina a Perugia, due i feriti gravi, il tetto dell'edificio è crollato, vicini ai feriti e alle famiglie evacuate, le parole della sindaca. Lo sport con il calcio: nella prima giornata di Serie A l'Inter parte bene e travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genova, oggi alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Chiudiamo con il tennis: a Cincinnati Cobolli si ferma in semifinale e cede al francese Fils. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
3: Buona domenica 23 agosto 2026, ci avviciniamo pericolosamente al settembre, che è un po' il lunedì dell'anno, mettiamola così. Io sono Maria Chiara Belardo e ti farò dimenticare di questa incombenza almeno per le prossime 4 ore. Su Dimensione Suono Soft condividiamo i successi più belli di sempre e tutti i nostri appuntamenti di benessere. Ringrazio anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta e noi partiamo con le più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore, poi arriva Rod Stewart, Tonight is the Night.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Sono fuori di me. E le chiavi le hai tu.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Turning Table su Dell, su Dimensione Sono Soft. Good Life in arrivo, in cui impariamo ad amarci e ad accettarci.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: appuntamento con le Good Life di oggi su Dimensione Sono Soft lo dedichiamo alla pratica della totale e incondizionata accettazione del nostro corpo e del nostro carattere, liberandoci almeno per un giorno dai tessuti opprimenti e soprattutto dai severi giudizi che spesso ci condizionano la vita. Passare del tempo a stretto contatto con gli elementi naturali, sentendo la brezza estiva sulla pelle nuda o camminando a piedi scalzi sul prato o sulla sabbia, ci aiuta a riconnetterci con la nostra essenza biologica e profondamente green. Esporre il corpo alla luce solare del mattino per pochi minuti ad occhi chiusi e sempre con la corretta protezione è fondamentale per stimolare la sintesi della vitamina D e favorire il rilascio di serotonina, l'ormone del buon umore. Oggi allora prova a guardarti attorno con occhi colmi di gentilezza e gratitudine, ringraziando il tuo corpo per la forza autonoma con cui ti permette di camminare, respirare, esplorare, godere dei piaceri del mondo. Liberarsi dalle insicurezze e dagli schemi rigidi della società è il più grande atto di ecologia mentale che possiamo compiere per noi stessi. La vera bellezza e il rilassamento autentico nascono esclusivamente dalla straordinaria libertà di sentirsi profondamente a casa nella propria pelle. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Blowing in the Wind, la voce di Bob Dylan su Dimensione Suono Soft. Arriva la redazione.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Putin ha messo danni all'economia dai raid ucraini, ma la nostra risposta, ha detto il leader del Cremlino, non tarderà a partire dal potenziamento del sistema di difesa aerea. La Russia è pronta per colloqui con l'Ucraina basati sulla situazione sul terreno, non sulle proposte esotiche. Intanto è previsto per domani il summit dei volenterosi a Parigi. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razaei, ha dichiarato che l'Iran considererà nemico qualsiasi paese che decida di unirsi alla guerra economica promossa dagli Stati Uniti contro Teheran. Intanto Trump ha postato una mappa dello stretto di Hormuz, un nuovo territorio USA. La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, nuove tariffe sui prodotti americani dall'8 settembre, le misure di ritorsione prenderanno di mira l'acciaio e i prodotti lattiero-caseari statunitensi. Non cederemo, le parole del premier canadese Carney. In Francia, Glucksmann pronto a candidarsi all'Eliseo, l'eurodeputato francese dovrebbe dare l'annuncio oggi, proponendosi come leader socialdemocratico e filo europeo contro l'avanzata dell'estrema destra. Intanto Macron riceve Bin Salman, domani la firma degli accordi. Lo sport con il calcio, la prima giornata di Serie A, l'Inter parte bene, travolge il Monza 4-1, il Napoli vince in trasferta 2-0 sul Genoa. Oggi alle 18.30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.

0: Ancora una buona domenica su Dimissione Sono Soft da Maria Chiara Belardo. Ti porto subito nel Comasco per il Moltrasio Baskers Festival, una rassegna culturale dedicata al teatro e all'arte di strada che si svolge ogni estate a Moltrasio, successivo borgo affacciato proprio sul lago di Como. E giunto quest'anno alla sua settima edizione, si è scelto di concentrare la programmazione in un'unica giornata intensiva, pensata come esperienza immersiva, per cui accanto a spettacoli dal vivo, cuore della manifestazione, il programma si arricchisce di attività collaterali come laboratori partecipativi e momenti culturali. L'appuntamento da fissare in agenda è per il 29 agosto. C'è Lucio Dalla in arrivo adesso sulla Radio del Benessere con Tu non mi basti mai, ma subito l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu la voglia. Oppure no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Come un pittore in compagnia anche di Modà e Jarabe de Palo su Dimissione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Classe, eleganza, tecnica, stile, Sade, Your Love is King, su Dimensione Sono Soft. Sentiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, giallo o verde? Limone o lime? Questa era la domanda giusta. Sembrano due versioni quasi dello stesso frutto, però in cucina raccontano storie molto diverse, regalano anche dei profumi molto diversi. Allora, cominciamo dal limone, che nasce probabilmente in Asia, tra India, Cina e Indocina, dall'incrocio naturale tra antichi agrumi, e dopo un lungo viaggio attraverso il Medio Oriente arriva nel Mediterraneo, dove trova il suo habitat ideale. Oggi in Italia la sua terra d'elezione è sicuramente la Sicilia, poi c'è la Campania e la Calabria. Grazie alle diverse fioriture possiamo trovarlo praticamente tutto l'anno, dal primo fiore autunnale e invernale al bianchetto primaverile fino al verdello estivo. Anche il lime ha origini asiatiche, ma ama decisamente il caldo tropicale. Attenzione però, perché con il nome lime indichiamo delle specie diverse. Più diffusi sono quelli piccoli, profumatissimi, il lime messicano e il lime persiano, che è un po' più grande e non ha semi. Oggi viene coltivato soprattutto in India, in Messico, in Brasile e in altri paesi dal clima caldo, con raccolte che ovviamente vengono distribuite lungo tutto l'anno. E vi svelo un segreto: il lime non è sempre verde, infatti se viene lasciato maturare completamente sulla pianta può diventare anche giallo. Quello che acquistiamo viene generalmente raccolto prima perché è più resistente e anche più aromatico. Dal punto di vista nutrizionale diciamo che non cambia molto, sono tutte e due ricchi d'acqua, poveri di calorie, contengono vitamina C, potassio e sostanze antiossidanti, e probabilmente il limone ne fornisce un po' di più, 50 mg di vitamina C per 100 g di parte edibile, ma è soprattutto al naso e al palato che emergono le differenze. Perché il limone ha un'acidità bella netta, fresca, pulita, con delle note floreali. Il lime invece è più intenso, è anche un po' più esotico, no? Ha questi sentori erbacei leggermente amaricanti e una scorza molto profumata. Quindi bisogna imparare a scegliere. Io scelgo il limone per il pesce, le verdure, i risotti, le creme, le torte, quelle marinature un po' mediterranee. Invece il lime è perfetto per il ceviche, il guacamole, il curry, il pollo, i crostacei, nelle macedonie e nei cocktail. Il segreto finale: aggiungete il succo a fine cottura, sia di limone che di lime, mi raccomando, e utilizzate anche la scorza, però verificate che non sia trattata, perché è proprio lì che si concentra il profumo. Insomma, non c'è un vero vincitore, bisogna scegliere l'acidità giusta per accendere ogni piatto. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: E abbiamo fatto felici un bel po' di spendies di quegli anni. Through the Barricades, Spandau Ballet su Dimissione Sono Soft. Torniamo in redazione per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buona domenica da Valentina Allorusso. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà domani, lunedì 24 agosto alle 16.30 da Matrice, alla cerimonia di commemorazione in occasione del decimo anniversario del sisma del 24 agosto 2016. Il cadavere Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, scomparso dallo scorso 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. Quanto si apprende, il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizza sia stato ucciso, anche se la conferma arriverà dall'autopsia. La morte potrebbe risalire al giorno della sua scomparsa. I nostri nemici avevano previsto, siamo all'estero, che l'Iran sarebbe crollato fino a diventare come il Venezuela, ha sottolineato Pezeshkian. Questo non solo non è accaduto, ma il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, solidarietà e coesione. Abbiamo firmato l'intesa perché crediamo che nulla si possa ottenere con la guerra, non chineremo la testa davanti al nemico, risolveremo i problemi. Se il presidente russo Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperanno al vertice APEC in Cina, in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen, inevitabilmente si incontreranno e avranno una conversazione, lo ha affermato l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov. Torniamo in Italia per lo sport. Il calcio, la prima giornata di Serie A, l'Inter travolge il Monza, il Napoli in trasferta batte il Genoa, Udinese Como finisce 1-1, Cagliari Corsaro a Parma 1-0. Oggi alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, questa sera alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani le Romane, Bologna Lazio e Roma Fiorentina. La Formula 1 oggi, la gara in Olanda, Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
3: Seconda metà del nostro appuntamento di oggi in questa domenica 23 agosto su Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Maria Chiara Belardo, altre due ore da condividere. Iniziamo a guardare in avanti nel calendario eventi sul territorio. Andiamo fino al 20 settembre, dove a Lecco, in piazza Garibaldi, dalle 10 trovi Lario Ludens, una giornata di attività e dimostrazioni aperte a tutte le età con ingresso e prove gratuiti. Trovi giochi da tavolo anche medievali e poi un ampio spazio dedicato alla cultura nerd con One Piece, carte Magic e Pokémon. Zucchero in arrivo adesso con Blu, ma subito sentiamo l'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci sarai la voce di Francesco Renga su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Dimensione Suono Soft.
4: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme. Si chiude qui la pagina in comune.

La canzone perfetta per curare il proprio cuore in frantumi. La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani su Dimissione su Soft. Sinead O'Connor in arrivo, questa è Nothing Compares to You.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Volami nel cuore, Mina, su Dimissione Sono Soft. Noi invece spieghiamo le ali e voliamo direttamente in redazione. Ci sono le news.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Ultima ora della domenica su Dimensione Suono Soft. Mi piace particolarmente perché abbiamo ancora da goderci tanto della nostra degustazione musicale all'insegna dei successi più belli di sempre, e manca all'appello un nuovo appuntamento con le Good Life che abbiamo da condividere più avanti. Insomma, un dulcis in fondo, una ciliegina sulla torta dell'appuntamento domenicale con la Radio del Benessere. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te ancora fino alle 14. Ti faccio ascoltare tra pochissimo Lucio Battisti con il nastro rosa, ma subito ancora una volta ti accolgo con le più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme, ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Maybe Tomorrow, anche gli Stereophonics nella nostra domenica su Dimensione Sono Soft, pronti a tornare in Corea del Sud, la nuova patria della bellezza e della glass skin, per scoprire un nuovo segreto per prenderci cura di noi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni.

0: a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: C'è una nuova tendenza che siamo pronti a scoprire in questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft e che sta letteralmente spopolando e arriva direttamente dai laboratori di bellezza di Seoul. Si chiama effetto rugiada e il segreto per ottenerlo è racchiuso in un magico spray bifasico a base di tartufo bianco d'alba e olio di avocado. Una formula amatissima dalle star coreane che unisce la leggerezza di un tonico al nutrimento profondo di un siero. E la curiosità è che il tartufo bianco utilizzato non viene però dalla Corea, ma viene importato direttamente dal nostro Piemonte, dove è soprannominato l'oro bianco della terra. I ricercatori coreani hanno scoperto che questo prezioso fungo ha proprietà antiossidanti straordinarie per la pelle e vaporizzato sul viso durante la giornata non solo rinfresca, ma dona all'istante quell'aspetto sano, rimpolpato e luminosissimo, perfetto per affrontare le luci della città o un incontro improvviso. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: E ci prepariamo ai saluti sulle note finali di Vita Spericolata di Vasco Rossi su Dimensione Sono Soft. Tra poco c'è Giampiero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Wow, siamo arrivati alla fine di due settimane belle intense sulla Radio del Benessere. Noi ci salutiamo qui per oggi. Io ti aspetto il prossimo weekend. L'appuntamento con me è a sabato a partire dalle 9. Ti ringrazio per aver scelto la mia compagnia durante tutti questi giorni. Ti lascio con Giampiero Di Sora e da Maria Chiara davvero un buon proseguimento e un buon inizio di nuova settimana. Ciao!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessato il fuoco, la creazione di una zona economica speciale e il ritiro delle truppe, lo riporta Ukrinform. Intanto la polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato ieri un colono di 16 anni accusato di aver aggredito fisicamente un palestinese amputato, nonché un israeliano di 17 anni che avrebbe filmato l'aggressione, lo riportano i media dello Stato ebraico. Veniamo adesso in Italia. La polizia di Milano ha arrestato all'alba il trapper Tony Boy, nome d'arte Antonio Weber, con l'accusa di detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti. Una volante dell'ufficio prevenzione ha controllato il 26enne insieme ad un conoscente sudanese di 32 anni mentre uscivano da un SUV. Gli agenti hanno trovato un involucro di cocaina nei sedili posteriori. Poi nell'abitazione è stata scoperta altra droga oltre ad una pistola. Un ragazzo di 15 anni ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno della madre. Il giovane era intervenuto per difendere la madre durante una lite con l'uomo. È successo ieri a La Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada. Un passante lo ha visto ed ha chiamato i soccorsi. Una persona morta, altre tre ferite. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la statale 18 Capaccio Pestum nel Salernitano. Intorno alle 5.30 uno scontro probabilmente frontale tra due auto. Nell'impatto il conducente di una di queste, un 33enne, ha perso la vita, mentre sono rimasti feriti in maniera seria altri tre giovani, tra cui una minorenne di 17 anni. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.

0: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sara, insieme fino alle 17 di questo 23 di agosto. Molte persone sono in viaggio, stanno tornando magari dalle vacanze, altri stanno per partire e quindi c'è un andi e rivieni notevole in questo weekend con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, quella che ti coccola l'anima, come diciamo spesso e volentieri. Coccoliamo anche la nostra Maria Chiara Belardo, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore. Prima, naturalmente, il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: con chi sei.
1: Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Radio Technology Milo nel pomeriggio di domenica 23 di agosto. Buona estate da Dimensione Sono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Amici mai di Antonello Venditti, prima dell'appuntamento con le ultime notizie, buona domenica dalla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
2: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'Iran ha scoperto un giacimento contenente oltre 212 miliardi di metri cubi di gas naturale nella provincia meridionale di Fars, lo ha annunciato il ministro del petrolio iraniano, citato dai media statali. Secondo il ministro, oltre 161 miliardi di metri cubi sarebbero estraibili sulla base di un tasso di recupero stimato superiore al 72%. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. In questi 3 anni complicati, lo Stato italiano ha messo a disposizione per la ricostruzione pubblica qualcosa come 4,3 miliardi di euro, perché c'è stata anche da governare l'uscita 110, che aveva in qualche modo funestato anche il cratere, lo ha detto il commissario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli in un punto stampa al meeting di Rimini, parlando anche della visita della Premier Meloni domani per i 10 anni dal sisma. Castelli ha affermato che la Presidente non farà mancare tutto ciò che in più sarà necessario. Ancora cronaca, ha colpito e ferito con un coltello un ragazzo di 15 anni al culmine di una lite nella quale il giovane stava cercando di difendere la madre. È successo ieri sera alla Spezia intorno alle 23. Il ragazzino aveva cercato di difendere la madre durante un diverbio con l'uomo, il compagno di lei. Il giovane ferito è scappato ed un passante ha chiesto aiuto, allertando il 112, sul posto il soccorso sanitario e la polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Giampiero Di Sora ti sta parlando, buona estate e buona domenica. Se sei a Milano e ancora non hai visitato la mostra di Arnaldo Pomodoro che si chiama Una Vita, ti ricordo che è aperta alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala, quindi se hai questa opportunità ne vale veramente la pena. Nel frattempo c'è la nostra musica, quella che ti fa battere il cuore, c'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: L'unica cosa che mi porterebbe sulla Luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sunday morning a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life, si parla di acqua e vita.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Questa è la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sono Soft. Oggi prende il via la settimana mondiale dell'acqua, un'importante ricorrenza globale che ci invita a riflettere non solo sulla salvaguardia ecologica di questa risorsa vitale, ma anche sul suo potere terapeutico immenso e direi scientifico per la nostra salute psicofisica. La nostra vicinanza all'elemento liquido, che si tratti di una vastità del mare, per esempio, del flusso costante di un fiume o del semplice scorrere di un ruscello di montagna, attiva spontaneamente quella che gli psicologi definiscono mente blu, uno stato di calma profonda indotto dalle frequenze visive del colore azzurro e del suono ritmico del bianco dell'acqua, capace di abbassare istantaneamente i livelli di cortisolo e rallentare il battito cardiaco. Quando siamo vicini all'acqua, il cervello si stacca dal rumore di fondo delle notifiche digitali e si sintonizza su un ritmo naturale e rigenerante. Se oggi ti trovi a casa, puoi ricreare questa oasi di benessere trasformando la doccia serale, per esempio, in un vero e proprio rituale di rilassamento consapevole. Lascia scivolare via i pensieri pesanti della giornata insieme alle gocce calde e prima di uscire passa un getto di acqua fresca sulle caviglie e sui polsi per riattivare la circolazione sanguigna, tonificare i tessuti e comunicare al sistema nervoso che è tempo di riposare. L'acqua purifica il corpo e resetta la mente. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Se telefonando Mina Mazzini a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buona domenica dalla radio del benessere, Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori la notte del 24 agosto 2016, sconvolta dalla terribile scossa delle 3:36 che ha devastato il centro Italia e ha dato il via alla sequenza sismica che ha dispiegato i suoi effetti distruttivi nei mesi successivi, interessando un'area immensa, lo scrive la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella prefazione al volume Le pietre della rinascita sulla ricostruzione, presentato al meeting di Rimini. Il maltempo, due persone sono morte, circa 500.000 sono rimaste senza elettricità in Lettonia e Lituania dopo che un potente ciclone accompagnato da piogge e forti venti ha colpito la regione da sabato fino alle prime ore di oggi. In Lettonia una persona è morta a Jelgava per il crollo parziale di un edificio, mentre in Lituania un uomo è stato ucciso dalla caduta di un albero. Nicola Maggiotto, 21enne italiano, vittima di un'aggressione a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva, ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. Ieri sera Nicola, racconta l'avvocato Monica Cornaviera, legale della famiglia, ha iniziato a dare dei segnali positivi con piccoli movimenti. I genitori, che sono rimasti con lui per tutta la notte, erano lì quando ha riaperto gli occhi. Ora agli esteri, due raid aerei israeliani nella striscia di Gaza avvenuti domenica, oggi, avrebbero ucciso almeno due persone, tra cui un bambino di 4 anni, e ne avrebbero ferite altre 7, lo riferiscono funzionari sanitari palestinesi citati dai media locali. Uno degli attacchi, viene riferito, avrebbe colpito un edificio nella città di Zawaida, al centro dell'enclave. Siamo allo sport, il calcio alle 18:30, la Serie A, Frosinone Juventus e Venezia Lecce, questa sera alle 20:45, Atalanta Sassuolo e Torino Milan, chiude la giornata domani Bologna Lazio e Roma Fiorentina, la Formula 1 in corso, il Gran Premio di Olanda. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.

0: Questo è il weekend di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, la radio che ti coccola, che ti fa stare bene con la nostra grande colonna sonora. A proposito di colonna sonora, Giampiero Di Sola ti sta parlando e arriva la canzone d'amore con l'aforisma Buona estate.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stay with me, Sam Smith a Dimensione Sono Soft. Stai con noi, mi raccomando, questa è la radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: I REM a dimensione sono soft, in arrivo le ultime notizie dalla redazione in questa calda estate, il 23 di agosto, buona domenica, dalla Radio del Benessere. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, buona estate, continua ad ascoltare la Radio del Benessere, quella che ti fa stare bene. Tra poco sentirai anche la voce di Federico Grilli che ti accompagnerà in questa domenica 23 di agosto fino alle 21. Ciao!
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Bentrovati da Francesco. Certo, la fede non ci è data una volta per tutte, al contrario abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. Così il Papa nell'Angelus in San Pietro, il Pontefice, in occasione dei 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, ha esortato a sostenere l'opera di ricostruzione. È salito a 11 il numero dei corpi recuperati dopo il naufragio al largo della costa di Zarzis, nel governatorato di Medenine in Tunisia, di un'imbarcazione diretta in Italia partita il 19 agosto, lo rendono noto le autorità tunisine spiegando che 3 sono ancora i dispersi. Sull'imbarcazione viaggiavano in 15, al momento una sola persona è sopravvissuta. È stata aperta un'indagine su ordine del pubblico ministero per attraversamento illegale del confine marittimo. Si indaga a tutto tondo, ma viene ritenuta molto probabile l'ipotesi di omicidio per la morte di un bracciante pakistano 32enne, Saddam Hussein, ritrovato senza vita ieri nel portabagagli della sua automobile nei pressi di Manfredonia, in quello che è definito il ghetto dei braccianti, Borgo Mezzanone. Secondo il sindaco Lamarca, la vittima avrebbe avuto la necessità di restituire i soldi occorsi per il viaggio verso l'Italia, indagano i carabinieri. Cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase, una 50ina di munizioni, in quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i giovani con oltre 1 milione di follower su Instagram. Tony Boy è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato anche denunciato per trattamento illecito dei dati per avere ripreso la perquisizione, fatto un live sui social con le voci dei poliziotti. Altre 4 gare oggi in Serie A: alle 18.30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, in serata alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Buon pomeriggio e buona domenica sulla tua Radio del Benessere. Dopo Giampiero Di Sora che ti ha salutato qualche istante fa, beh, le prossime 4 ore le trascorriamo insieme. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando naturalmente è Dimensione Suono Soft, la tua Radio del Benessere. Tanti saranno gli appuntamenti nell'arco delle prossime ore, il più vicino sarà quello con la simpatia ma anche l'allegria e ovviamente di Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola, e chissà di che cosa ci parlerà in questo appuntamento pomeridiano. E poi non mancheranno le nostre notizie dedicate al benessere, le good life, così come l'informazione e gli appuntamenti con le previsioni meteo. Ma naturalmente tanta buona musica sarà questa ad animare le prossime 4 ore insieme. Apriamo subito quindi con Anna Oxa e Fausto Leali, una coppia meravigliosa, con una canzone che ha fatto un po' la storia della musica italiana, ovvero Ti lascerò. Prima di ascoltarla insieme, beh, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono 2 occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Gli anni 90 protagonisti su Dimensione Suono Soft insieme a Raff e la sua 2. E ora è il momento enogastronomico per eccellenza firmato da Dimensione Suono Soft e Francesca Romana Barberini. E allora ascoltiamo di che cosa ci parla in questo appuntamento.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che basta una fetta di pane, il calore della brace, un filo d'olio buono per preparare uno dei piatti più semplici e resistibili della cucina italiana? Di cosa sto parlando? Dai, è facile. Io lo amo molto, sto parlando della bruschetta. È una storia che nasce nelle campagne dell'Italia centrale, siamo tra Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, dove ovviamente il pane raffermo non si buttava mai. Veniva brustolito sul fuoco, strofinato con l'aglio, condito con l'olio extravergine d'oliva e un po' di sale. Era un gesto essenziale che permetteva anche di assaggiare l'olio appena franto. Il nome infatti arriva proprio da bruscare, che è un termine legato al calore della brace e al pane reso bello croccante. Ma quali sono gli ingredienti della bruschetta perfetta? Quindi partiamo dal pane, che deve essere un pane casareccio con una bella mollica compatta, una bella crosta, tagliato a fette, mi raccomando non troppo sottili, non, cioè, non deve essere una cosa trasparente. Poi un bello spicchio d'aglio, del sale, un olio extravergine profumato da aggiungere ovviamente subito a crudo, quindi dopo aver bruscato il pane. Pomodoro? Allora, è arrivato dopo, ma ovviamente ha conquistato tutti. Deve essere molto maturo, saporito, tagliato a pezzetti. Io lo condisco in anticipo, cioè non condisco il pomodoro sul pane, ma taglio il pomodoro a pezzetti, lo metto in una ciotola, ci metto un bel po' d'olio, sale e basilico, lo lascio riposare qualche minuto, così sprigiona quel sughetto irresistibile che penetra proprio appena nel pane. Altro segreto: tostare la fetta sulla brace o su una piastra molto calda aiuta a lasciare croccante fuori la fetta ma morbida all'interno. Poi quando strofinate l'aglio, mi raccomando, fate attenzione che il pane sia caldo, perché ovviamente rimane più profumato. Mi raccomando, non esagerare, perché poi deve profumare l'aglio, non deve coprire tutto. Terzo segreto: condire la bruschetta solo all'ultimo momento, perché se la condiamo troppo presto ovviamente togliamo la croccantezza al pane. Ci sono infinite versioni, direi una per famiglia. Se dovessimo raccontare, diciamo, un po' a livello regionale, ecco, in Toscana c'è la cosiddetta fettunta, che è la regina dell'olio nuovo. Nel Lazio il classico pane bruscato aglio e olio, e la variante al pomodoro, come vi dicevo, è molto amata, ma sono buonissime anche quelle con, che ne so, i peperoni, le melanzane, i funghi, le olive, i formaggi, le alici, un bel patè anche di oliva sta benissimo. Insomma, qual è il vero segreto della bruschetta? Proprio l'equilibrio tra caldo e fresco e morbido e croccante. Ma soprattutto il segreto dei segreti è servirla subito, perché la bruschetta non aspetta nessuno, mi raccomando. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Grande classico della cultura musicale italiana, Lucio Battisti e la sua Ancora tu sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Schianto e dramma in Friuli, dove due bambine, due sorelline di 5 e 11 anni, sono in condizioni disperate in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato alle 16 a Basiliano, provincia di Udine. Le piccole erano a bordo di un'auto guidata dal padre, che è uscita di strada finendo contro un platano. Un 15enne è ferito in modo lieve alla Spezia ieri sera con un coltello da cucina dal compagno della mamma. Il ragazzo era intervenuto per difendere la madre durante una lite con l'uomo, il quale è stato subito dopo fermato dalla polizia. È stato tolto il tubo per la respirazione assistita a Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in ospedale a Barcellona a seguito dell'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum. Ora il giovane respira autonomamente. Primo controesodo e ultime partenze per le vacanze fino alle 12 di oggi sull'intera rete in gestione ANAS, in tutto oltre 21 milioni di transiti di veicoli, con una variazione del più 6% rispetto al traffico dello scorso fine settimana, del meno 2,8% rispetto a quello dello scorso anno. Incrementi significativi del traffico sulla 2, autostrada del Mediterraneo presso Salerno, Campagna, Rivello, altre località della 2, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga presso Monza, sul RA12 presso San Giovanni Teatino, sulla 90 di Roma, grande raccordo anulare. La Formula 1 in Olanda, vince Norris, il pilota McLaren precede Kimi Antonelli su Mercedes, terza George Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio, alle 18.30 Frosinone Juve Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan, altre quattro gare del primo turno in Serie A. In Premier parte bene il City, 2-1 al Bournemouth. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e naturalmente buona domenica nel nostro weekend sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft e noi ritorniamo in diretta dopo l'appuntamento con l'informazione. Allora, in questo periodo così difficile da vivere, grazie proprio al clima esageratamente caldo di questo mese in particolare, ma anche di quest'annata, trovare qualcosa da fare la sera diventa un po', diciamo, la priorità di molti di noi. Allora, intanto ti voglio ricordare che fino al 25 agosto il cortile delle armi del Castello Sforzesco si trasforma in una grande arena cinematografica sotto le stelle. Protagonista è la seconda edizione della rassegna Tutto il bello del cinema, a cura di Cineteca Milano, dove ci sono state queste 25 serate che si concluderanno fra qualche sera. Quindi ti voglio ricordare che questa sera, domenica 23 agosto, a partire dalle ore 21, ci sarà un film meraviglioso che a me è piaciuto molto. Non so se tu l'hai già visto, magari ti è sfuggito, quindi potrebbe essere un'occasione, perché no, di recuperarlo. Sto parlando dei Ponti di Madison County, film meraviglioso con Clint Eastwood e naturalmente anche la bravissima Meryl Streep. L'ingresso è gratuito e basta andare sul sito di riferimento, troverai tutte le informazioni. Parliamo di musica su Dimensione Suono Soft, apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un gruppo italiano storico, sto parlando dei Pooh. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: poco sulla tua radio del benessere, l'appuntamento sarà con l'aggiornamento meteo per la giornata di domani. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere. Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Pressione atmosferica ancora alta sulle regioni di nord-ovest questa domenica. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, un clima fresco nella notte al mattino con valori minimi localmente anche sotto i 20 gradi. La giornata di lunedì 24 agosto sarà in avvio asciutta ed assolata con temperature massime ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 27-28 gradi, ma vi anticipo un peggioramento entro sera con la formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati sui settori montuosi, non esclusi anche sulle aree di pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E alla fine cosa c'entra tutto questo con l'amore? What's Love Got to Do With It, la voce di Tina Turner su Dimensione Sono Soft. Negli anni 80 questo è stato il suo primo singolo che ha segnato un po' la rinascita di un artista così importante nell'arco degli anni che sono seguiti a questa serie di grandissimi successi. Una buona serata da parte mia su Dimensione Sono Soft, sono Federico Grilli, ti accompagnerò fino alle 21 di questa domenica 23 agosto 2026, sbloccandoti alcuni ricordi come in questo caso.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Le grandi voci della storia musicale italiana, Francesco De Gregori, sempre e per sempre su Dimensione Suono Soft. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Bentrovati da Francesco Certo. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così il ministro dell'interno Piantedosi in un post su X. Non manca la replica della ONG. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso, replica la Sea-Watch, bollando il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico come un'autorità fantoccio. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme con i suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto l'idea di indire le elezioni avanzata dall'ex ministro della difesa destituito Fedorov. Dal Cremlino invece arrivano voci di un possibile incontro tra tre mesi tra Putin e Trump. Dall'Italia, aggredito a calci e pugni e preso a sprangate per avere difeso un'amica del suo gruppo di torinesi in vacanza nel Savonese. La vittima, un 19enne in campeggio a San Bartolomeo al Mare. Il giovane ha riportato una lesione cranica, dovrà essere operato e in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia agli aggressori, almeno due dei quali sarebbero stati già identificati. Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il pilota McLaren, partito dalla pole, ha preceduto le Mercedes di Antonelli e Russell, le Ferrari ai piedi del podio, quarto Hamilton, quinto Leclerc. Calcio, si stanno giocando Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, stasera Torino, Milan e Atalanta Sassuolo. Sono le quattro gare di questa domenica, domani toccherà alle Romane. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Allora, c'è una notizia che mi ha un po' incuriosito, si parla tanto di intelligenza artificiale, quindi OpenAI lancia ChatGPT for Teams, cioè la versione del suo chatbot rivolta ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. Allora, secondo l'azienda, questa versione del suo modello di intelligenza artificiale favorisce un utilizzo, a quanto dicono, sicuro e un apprendimento un po' più appropriato. Secondo la nota diffusa, questa nuova AI è dotata di controlli parentali potenziati ed è progettata proprio per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggia quindi gli adolescenti ad apprendere e a pensare in modo critico. Ci sono ovviamente i soliti commenti social che non sto qui a riportarti, ma basta semplicemente aprire qualche social che sicuramente tu possiedi nelle tue app telefoniche per vedere un po' qual è il mood, il sentiment, come avrebbe detto qualcuno. Va bene, intanto la notizia comunque secondo me era curiosa e degna di nota. Su Dimensione Suono Soft, Elisa con Ligabue aprono un'altra ora insieme. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore che viene interpretato proprio per noi, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

0: Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Ti voglio parlare di una spezia protagonista di molte ricette della tradizione italiana, ovvero lo zafferano. Se ne vuoi sapere di più, come sempre ti invito a rimanere con noi sulla tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: L'ultimo appuntamento per questa giornata di domenica con le nostre Good Life su Dimensione Sono Soft. Sono Federico Grilli e ti voglio portare con me in cucina, perché il benessere passa anche attraverso colori, profumi, e lo zafferano ne è un buon esempio. Questa spezia protagonista di molte ricette della tradizione italiana contiene composti come la crocina e il safranale, studiati anche per i possibili effetti sul tono dell'umore ma anche sul sistema nervoso. Lo zafferano, beh, ha una storia antichissima. Greci e romani lo utilizzavano non solo in cucina ma anche come profumo, come colorante e ingrediente legato a rituali e occasioni speciali. Oggi basta una piccola quantità per dare carattere, per esempio, a risotti, primi piatti, belle verdure, il pesce, persino alcuni dessert. Il suo aroma intenso permette di usarne pochissimo, meglio se sciolto prima in poca acqua o magari del brodo tiepido. Più che considerarlo un rimedio, beh, vale la pena apprezzarlo per quello che è: una spezia preziosa capace di trasformare un piatto con colore, profumo e un gusto immediatamente riconoscibile. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: stato davvero un grande successo negli anni 80 per questa formazione che rispondeva al nome di PhD, I Won't Let You Down. Questa è Dimensione Sono Soft, rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Certo, arriva una proroga di 2 giorni fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando il taglio previsto dall'ultimo decreto accise valido fino al 24 agosto. La cronaca con lo schianto e il dramma in Friuli, dove 2 bambine e 2 sorelline di 4 e 11 anni sono rimaste coinvolte in un grave incidente che si è verificato intorno alle 16 a Basiliano, nell'Udinese. Le piccole erano a bordo dell'auto condotta dal padre, che è uscita di strada finendo contro un platano. Durante il trasporto in ospedale in condizioni disperate, la sorellina maggiore di 11 anni è morta. La piccola di 4 anni in condizioni gravissime non preoccupa invece il padre. Preso a calci e pugni in piazza, percosso così selvaggiamente da morire poi in ospedale. Un episodio di cronaca nera mercoledì scorso a Caserta. La vittima è un clochard algerino, l'aggressore un ucraino, è stato poi arrestato dalla Guardia di Finanza. Oggi un video di quell'aggressione è stato diffuso sui social. I 2 uomini, il clochard e l'ucraino, parlano nei pressi di una panchina fino a quando uno dei 2 colpisce l'altro con diversi pugni in testa e ancora quando il primo è caduto a terra anche con calci. La Serie A, si giocano 4 gare, è in corso la ripresa di Frosinone-Juventus, il vantaggio bianconero è stato siglato da Bremer e poi Venezia-Lecce ha annullato una rete ai lagunari. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. La Formula 1 in Olanda, vince Norris, il pilota McLaren precede Antonelli e Russell, le Ferrari 4 Hamilton, 5 Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: La grande musica di Dimensione Suono Soft ritorna dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono ben felice di accompagnarti anche in questa che è la nostra ultima ora, che ci porterà quindi fino alle 21 insieme. Ma a proposito di grande musica, ti voglio ricordare che questa radio, la tua radio del benessere, ti dà la possibilità di scegliere tutta la musica che più ti piace. Vai sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipa al nostro test Musica Soft, dove ascolterai tantissime nuove canzoni, perché ogni settimana l'aggiornamento cambia, ti propone sempre qualcosa di nuovo. Ma se tu hai una canzone del cuore o magari non trovi quello che ti piace in particolar modo, beh, c'è anche la possibilità di segnalarci la tua o le tue canzoni preferite. Poi naturalmente le voti, e se sarai fra i più fortunati potresti anche ricevere dei gadget firmati da Dimensione Suono Soft. Apriamo questa ora insieme a un grande classico, una grande voce e un'icona italiana, possiamo mettere tutto insieme. Sto parlando di Patty Pravo. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Bruno Mars sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft, ma anche i successi di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Pressione atmosferica ancora alta sulle regioni di nord-ovest questa domenica. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti, un clima fresco nella notte al mattino con valori minimi localmente anche sotto i 20 gradi. La giornata di lunedì 24 agosto sarà in avvio asciutta ed assolata con temperature massime ad esempio su Torino e su Milano attorno ai 27-28 gradi, ma vi anticipo un peggioramento entro sera con la formazione di rovesci anche a sfondo temporalesco più concentrati sui settori montuosi, non esclusi anche sulle aree di pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Possiamo dire certamente che questa canzone ha fatto breccia in molti cuori in quel periodo. Gli anni 80, protagonisti Frankie Goes to Hollywood. E ancora una buona serata da parte mia, sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Si chiude il nostro weekend su Dimensione Suono Soft insieme ai Negramaro e fra poco l'informazione. Prima di ascoltarla insieme è arrivato il momento per me di salutarti. Come ti dicevo poco fa, si chiude qui il nostro weekend musicale, ma noi ci ritroveremo il prossimo fine settimana, il sabato a partire dalle 13 fino alle 17 e la domenica invece dalle 17 alle 21. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Certo, arriva una proroga di 2 giorni fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando il taglio previsto dall'ultimo decreto accise e valido fino al 24 agosto. Piante dosi contro Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la nave battente bandiera tedesca, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, scrive il ministro dell'interno in un post su X. Noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso, la replica caustica della ONG. Zelensky ha affermato che Kiev, insieme con i suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Chiede poi 300 Patriot agli alleati. Domani il summit dei volenterosi a Parigi. Meloni in video collegamento. Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costella Jaune a Clermont-Tonnat, è stato arrestato ed è in custodia cautelare per violenza nei confronti della moglie Jessica. Infatti è sospettato di aver aggredito fisicamente la donna la notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione del Vallese. 10 anni dal terremoto di Amatrice, domani la visita di Giorgia Meloni, il Papa all'Angelus a garantire la ricostruzione. In Serie A oggi altre 4 partite sono terminate: Frosinone-Juventus 0-1, gol di Bremer, Venezia-Lecce 0-2, assegno Gorter e Gabriel, in corso di svolgimento Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 in Olanda, vince Norris su McLaren precedendo le 2 Mercedes di Antonelli e Russell, le Ferrari 4 Hamilton, 5 Leclerc. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve. Con enorme lentezza, staccando ogni parola. Con una lentezza di secoli.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
1: Canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it.
1: Canzoni d'amore.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi.